Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! Nice! N

0: Cironghe, Cironghe, Cironghe.
1: Cironghe.
0: Cironghe. All right, thank you so much, Mr. Rogers.